Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.

oppure salto il pasto e scappo via. E tu, che non mi chiedi niente, stai in cucina. E tu, nemmeno mi rispondi,

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
2: Mondo Radio, tutti i frutti.
3: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: parole.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Just flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Senza frontiere. Senza frontiere.
1: Sta finendo un altro viaggio e sono stanco. Così

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio, tutti i frutti, naturalmente.

La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: che tu dica fa.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 7:08 primi, un saluto a tutti da Lucio del Casale. È il 19 settembre, siamo in diretta naturalmente, il Buongiorno Salento anche

e 30. Intanto però cominciamo con la musica e subito dopo la pubblicità e poi l'inizio della trasmissione con la lettura delle notizie più importanti dal Salento.

0: Ormai e vai.
1: Hey hey hey, suona Punta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.
2: Oh beh, oh beh, maragione, spigaduri e pipi russi, buon forbici. Oh beh, oh beh, maragione, spigaduri.
3: Pubblicità.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
7: 7:14 si sono concluse.

purtroppo con un tragico epilogo le ricerche di una turista di 74 anni, Carla Testa, originaria della provincia di Bergamo, che risultava dispersa in mare dalla tarda mattinata di ieri al largo di Punta Pizzo, sul litorale di Gallipoli. Il corpo della donna, ormai privo di vita, è stato prima avvistato da un elicottero e poi recuperato nel tardo pomeriggio dalla Guardia Costiera a circa un miglio di distanza dalla costa a sud di Gallipoli. La turista lombarda era in compagnia di un gruppo di escursionisti, almeno una quindicina, che provenivano da Bologna e dopo il tradizionale percorso di trekking aveva deciso di fare una nuotata e svolgere un'ulteriore attività nuotando in superficie usando una maschera subacquea. Non vedendola più rientrare verso riva, il resto della comitiva ha subito segnalato la circostanza alle forze dell'ordine e in particolare alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, che ha fatto scattare il dispositivo di allarme. È stato richiesto anche l'intervento di un mezzo aereo e, come dicevamo, la donna è stata avvistata da un elicottero e poi recuperato dai militari della Capitaneria di Porto. Dopo la constatazione del decesso da parte dei sanitari, la salma verrà restituita ai familiari su disposizione del magistrato di turno.

0: Going Back Into My Roots, il brano famosissimo, portato al successo da tanti artisti. Noi abbiamo ascoltato la versione degli Odyssey. Ricorderete il ciclista travolto e ucciso sulla Racale Ugento, i legali del 22enne finora in carcere per omicidio stradale avevano depositato al tribunale del riesame i motivi per chiedere la modifica della misura cautelare. Ora i giudici hanno accolto la richiesta e ha ottenuto quindi i domiciliari. Il 22enne di Ugento in carcere, accusato di omicidio stradale per la morte del giovane ciclista Daniele Congedi, avvenuta lo scorso 9 agosto lungo la strada Racale Ugento. A decidere la modifica della misura cautelare sono stati i giudici del tribunale di Lecce. I giudici hanno valutato e accolto le richieste degli avvocati, anche se al momento non si conoscono le reali motivazioni della decisione.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.

accaduto in prossimità della zona in cui sorge l'obelisco a Lecce e rappresenta una delle diverse criticità causate dalle precipitazioni violente che si sono abbattute a Lecce e nei paesi limitrofi. Quindi violente precipitazioni, fulmini, allagamenti nel Salento. Il maltempo ha colpito il territorio con diversi episodi che dalle 13 di ieri hanno interessato man mano buona parte della provincia. Nel capoluogo salentino si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua che ha trasformato le strade in fiumi a cieli aperto, con auto in difficoltà, alcune addirittura in panne nelle aree più trafficate all'esterno della città, e danni vari in via di quantificazione. E le situazioni più complesse si sono verificate in via Perroni, in via Potenza, dove un albero è anche caduto sul marciapiede. Un fulmine ha lambito dei chioschi che sorgono tra Viale dell'Università e Via Reale, in prossimità dell'obelisco e a poca distanza dalla sede locale della Croce Rossa Italiana e da diverse attività commerciali ricadenti in zona che sono rimasti danneggiati. Si è registrato nello specifico il distacco di una guaina protettiva da uno degli edifici in disuso. L'area è stata messa in sicurezza grazie agli agenti della polizia locale. Danneggiato dalla forza dell'acqua anche un dosso rialzato in gomma per l'attraversamento pedonale.

0: illecite, minacce addirittura di posti di blocco, atti manipolati e finte indagini. Al centro dello scandalo vi sono un vice procuratore onorario e un legale del foro di Lecce che avrebbero preteso migliaia di euro in cambio di procedimenti insabbiati, arrivando ad utilizzare fittizie deleghe per intimidire le vittime. Ti facciamo fermare dai carabinieri o giù di lì, vi sarebbe stata almeno in un paio di occasioni anche questa forma di avvertimento, qualora le due figure centrali di una scottante inchiesta non avessero ottenuto le somme di denaro richieste nel vero e proprio sistema di favori illeciti che avrebbero messo in piedi, arrivando persino a manipolare pratiche. Una storia che volge ora al capolinea con la chiusura delle indagini. La lente si è posata in particolare su Antonio Zito, sessantenne di Lizzano, accusato di aver commesso diversi reati abusando dei suoi poteri e della sua qualità di vice procuratore onorario presso il Tribunale di Lecce, e Giancarlo De Valerio, cinquantenne di Manduria, avvocato. Con loro vi sono altre quattro figure indagate. Il primo dei casi contestati, dicevamo, vede Antonio Zito e Giancarlo De Valerio accusati in concorso per il reato di concussione in relazione ad eventi avvenuti a Lecce tra l'aprile del 2021 e il gennaio del 2023. Insomma, gli indagati avrebbero costretto un uomo a consegnare loro prima la somma di 2.000 euro, poi, alzando il tiro, addirittura 10.000 euro, spingendolo anche a promettere ulteriori dazioni di denaro. In cambio avrebbero garantito l'interruzione di azioni giudiziarie a carico della vittima e di persone a quest'ultima riconducibili.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

7:38, quasi 39, siete in diretta con Lucio Del Casale su Mondo Radio, il Buongiorno Salento. Prosegue l'ondata di furti nelle abitazioni di Melissano, dove i ladri, soprattutto durante l'estate, hanno perpetrato diversi colpi, approfittando dei momenti di assenza dei proprietari. L'ultimo furto, ma potrebbe non essere il solo, risale a qualche ora fa ai danni dell'appartamento di una famiglia. I malviventi avrebbero agito la scorsa settimana in pieno giorno, rispettando un provvisorio allontanamento della proprietaria che si era recata da una vicina. Una volta all'interno, i ladri hanno asportato alcuni oggetti di valore, rovistando nei mobili e nei cassetti, per poi allontanarsi. Una volta rincasata, la vittima si è ritrovata davanti alla scena di un saccheggio, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine, ma sarebbero almeno 9 i colpi registrati a Melissano tra la fine di agosto e i primi di settembre, tra quelli riusciti e quelli anche sfumati.

Restiamo nei paraggi di Melissano, ci spostiamo veramente di poco, andiamo a Taviano, dove quattro giovanissimi sono stati denunciati dai carabinieri al termine delle indagini sulla rissa scoppiata lo scorso 19 agosto all'interno di un locale di Mancaversa, che è la Marina di Taviano. Due sono originari della provincia di Foggia e hanno solo 18 e 17 anni, mentre gli altri due, entrambi 19enni, sono del Basso Salento. A loro carico viene ipotizzato il reato di rissa aggravata. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Ruffano, che sono arrivati all'identificazione dei quattro attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nel locale e nelle immediate vicinanze.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: 7:51, sempre in diretta da Mondo Radio, sempre insieme a Lucio Del Casale. Allora, gli aumenti delle strisce blu a Lecce possono partirà proprio dal centro, senza aspettare neanche i nuovi parcometri né il completo rifacimento della segnaletica orizzontale. A 8 giorni dal via libera della Giunta alla zona di particolare rilevanza urbanistica arriva l'ordinanza che mette in moto il nuovo piano della sosta, cioè aumenti, aumenti, aumenti. 13.274 parcheggi tariffati complessivi, nuove aree a pagamento, rincari differenziati e 221 parcometri da installare. A firmarla è stato il comandante della polizia locale, Donato Zaccheo, che autorizza SGM a dare concreta attuazione al piano. Adesso manca il cronoprogramma che stabilirà strada per strada quando scatteranno le nuove regole. Ricordiamo che l'ordinanza è infatti il passaggio operativo che segue appunto la delimitazione della ZPRU approvata il 10 settembre dalla sindaca Adriana Poli Bortone.

parliamo di altre stangate sulle famiglie, come se non bastasse già quelle che ci sono. Aumenti anche per gli appartamenti per gli studenti fuori sede. Una stanza per studiare diventa ormai un lusso da 600 euro al mese. A Bari, a Lecce, il caro affitti presenta il conto agli studenti fuori sede proprio mentre riaprono le università. Una realtà raccontata dai numeri: a Bari e a Lecce una singola può costare in media oltre 425 euro al mese, nelle zone più richieste, con picchi che possono arrivare anche a 600 euro, soprattutto a Bari. E quando a quelle cifre si aggiungono bollette, spese condominiali, vitto, costi della vita quotidiana, il conto per le famiglie diventa veramente salato. Spesso poi stanze affittate in condizioni pietose agli studenti. Bari e Lecce quindi raccontano due mercati con numeri differenti ma con una stessa tensione, quindi praticamente si aumentano i costi per le famiglie oltre a quelli già grandissimi per tante altre cose, a cominciare dalla benzina, chiaramente, dall'energia e tutto il resto. Ora anche il caro affitti, ripeto, spesso appartamenti affittati in condizione pietosa a studenti fuori sede.

0: Questa pagina dedicata all'informazione locale, pagina che poi ritornerà intorno alle 9:30 con la rassegna stampa. Milan-Lecce, probabili formazioni tra le squadre di questo campionato. Il Lecce è quella che contro il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A. Milan-Lecce quindi valido per la quinta giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Meazza domani alle ore 20:45. Il Milan ha vinto le ultime 5 sfide contro il Lecce in Serie A con un punteggio aggregato di 12-2 e con 4 clean sheet nel parziale, e potrebbe battere i bugliesi per 6 match consecutivi per la prima volta nella competizione. Ora speriamo naturalmente di no. Il Lecce dovrebbe scendere in campo con Falcone, Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Gallo, Koulibaly, Ilic, Malè, Pierotti, Stulic e Monteiro. Il Milan invece dovrebbe scendere in campo con Magnan, Gila, De Winter, Pavlovic, Chulevski, Modric, Musa, Moreira, Pulisic, Rabiot e Ramos. Per le ultimissime vi invito a sintonizzarvi sulle nostre frequenze, perché alle 9:30 avremo il nostro Pasquale Marzotta che ci dirà le ultimissime su questo importante incontro di domani sera allo stadio Meazza di Milano.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
4: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
3: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. E l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
4: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
3: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
4: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: ama la musica, chiama Mondoradio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.
1: Pubblicità.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833

21, la luna sorge alle 14.57 e tramonta alle 23.45. Siamo nel primo quarto lunare. Quindi 19 settembre, 262esimo giorno dell'anno, siamo nella 38esima settimana, alla fine di quest'anno mancano 103 giorni. I santi del giorno, beh, oggi è San Gennaro, vescovo e martire, protettore dei donatori di sangue e degli orafi, e poi Sant'Arnolfo di Gap, vescovo. Il nome Gennaro deriva da Januarius, che oltre ad essere il nome del primo mese dell'anno nel calendario romano, disegnava anche Giano, dio delle porte e dei passaggi, degli inizi e delle fini. Nome tipico degli uomini liberi e dei liberti, deve la sua popolarità al culto per il santo omonimo patrono di Napoli. I nati oggi si interessano molto all'apparenza delle cose, non solo tengono particolarmente alla loro presenza fisica, ma anche a quella della loro casa, della famiglia e dell'ambiente circostante. A prescindere dalla loro situazione finanziaria, essi hanno una personalità molto ordinata e rigida e sono capaci di organizzare con tutti coloro che li circondano una squadra unita e ben funzionante. Tutte le forme di bellezza li affascinano, ma soprattutto quella fisica e sensuale. Nell'aspetto e nell'abbigliamento sono quasi sempre impeccabili e se scelgono di apparire trasandati o in disordine, lo fanno con la piena consapevolezza dell'impatto che possono avere sugli altri, come se indossassero una maschera. Bene, allora, tra poco l'oroscopo e poi le curiosità dell'almanacco. Intanto stiamo già ascoltando in sottofondo il brano di Email Angel, si chiama Bad Times. Siete su Mondo Radio Tutti Frutti, 8:12. Restate con noi perché tra poco avremo l'oroscopo. Mondo Radio in tutto il Salento. Buon ascolto a tutti.

Bad Times, sì, My Angel, abbiamo ascoltato poco fa dal radiogiornale che poco dopo la mezzanotte si è spento a 83 anni Sandro Mazzola, uno dei più forti calciatori che l'Italia abbia conosciuto. L'annuncio è arrivato dall'Inter, la squadra con cui ha vinto 4 scudetti e 2 coppe dei campioni e che ha saputo rendere grande. Ma Sandro Mazzola

insomma è stato veramente un grandissimo, insieme a Rivera, a Baggio, a Del Piero, quei pochi calciatori, Gigi Riva chiaramente, che hanno fatto grande la nostra Italia.

Falco, grande successo dei primi anni 80, che si chiama Der Kommissar. Parliamo di Valmauto. Nel nostro modo di vendere non troverai urla, offerte imperdibili, gridate, promesse esagerate. Troverai ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. I clienti ci conoscono, ci salutano, ci chiamano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Allora, amici, Valmauto è il tuo rivenditore di fiducia di qualsiasi marca, nuova o usata, e ricordiamo anche il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto, a Tricase, zona industriale. Bene, se avete pensato di cambiare l'auto, di acquistarne una nuova o usata, beh, Valmauto è il tuo rivenditore di auto. Eccoci al momento tanto atteso, siamo all'oroscopo. Ariete, qualche problema aleggerà nel settore dell'economia, era prevedibile, non vi siete ancora organizzati per bene il vostro bilancio familiare. Segno del Toro, un momento di stanchezza è del tutto normale, non fatene un dramma, cercate di prepararvi ad un periodo di relax, ma sistemate le cose più urgenti. Gemelli, è tempo di uscire, di incontrare amici e conoscenti, di andare tutti insieme a feste, eventi, mostre, per poi riparlare di tutto quello che avete vissuto insieme. Cancro, il vostro sesto senso vi farà meditare a lungo prima di prendere delle decisioni. Per ora le risposte sono indeterminate e avrete la tendenza ad essere inflessibili. Leone, può darsi che vi sentiate un po' annoiati fino al momento in cui una proposta accattivante metterà in azione tutte le vostre risorse. Vergine, se questa giornata non inizierà come avevate desiderato, in particolare non avete incontrato quella persona che da tanto tempo rappresenterà il chiodo fisso della giornata, allora significa che desiderate qualcosa di più della mera attrazione fisica. Bilancia, in questa giornata avrete tante belle proposte in linea con i vostri obiettivi e il vostro aspetto comunicativo verrà messo in risalto. Scorpione, se nella giornata che sta iniziando vi sentite di dover criticare gli altri, allora vuol dire che avete perso la speranza di raggiungere uno dei vostri obiettivi più importanti, ma niente paura. Sagittario, avete avuto diverse opportunità per prendervi cura della persona che vi sta accanto, ma le avete bruciate quasi tutte intenzionalmente, poiché credete di essere voi i primi a dover ricevere attenzioni per poi concederne a vostra volta. Capricorno, è ora di cambiare, sperimentare nuove strategie, dato che quelle usate fino ad ora sembrano non essere pienamente efficaci. I rivali probabilmente hanno fatto tesoro dell'esperienza e hanno già messo le mani avanti. Acquario, la giornata filerà liscia, anche se potrebbero esserci alcuni attimi di stanchezza in cui sarete stranamente calmi e asociali. Pesci, dovrete impegnarvi molto per portare a termine una faccenda professionale rimasta in sospeso che necessita di costanza e senso pratico. Allora, tra poco avremo anche le curiosità dell'almanacco, gli eventi del 19 settembre nella storia. Intanto però ascoltiamo uno degli interisti più famosi nella storia della musica italiana. Parliamo di Ligabue e questo è il Muro del Suono per salutare Sandro Mazzola.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Termina tempo! Pareggio di Bardo! Tiro! Stefano Melegrano, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con il suo poker!
5: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
7: 8:29, ancora in diretta su Mondo Radio, siamo all'almanacco, c'è quello che è accaduto il 19 settembre nel corso degli anni, dei secoli. 1783, alla Reggia di Versailles, a Parigi, i fratelli Montgolfier tengono una dimostrazione del pallone aereo statico di loro invenzione. 1876, negli Stati Uniti, l'imprenditore Melville Bissell ottiene il brevetto per la sua spazzola per la pulizia dei tappeti. 1893, la Nuova Zelanda è il primo paese al mondo ad ammettere al voto le donne con suffragio universale. 1926, con l'incontro amichevole tra Milan e Inter, si inaugura a Milano lo stadio di San Siro. . 1952, mentre l'attore Charlie Chaplin è in visita con la famiglia in Gran Bretagna, gli Stati Uniti, dove ormai vive stabilmente, aprono un'inchiesta sulle sue presunte simpatie comuniste per stabilire se possa rientrare nel paese in base alle disposizioni volute dal senatore repubblicano Joseph McCarthy. Inizia quindi il maccartismo, la caccia alle streghe, dove tutti negli Stati Uniti erano sospettati di essere comunisti, anche Charlie Chaplin, che poi andrà in Svizzera e lì morirà, e lì è ancora seppellito. 1955, il presidente argentino Perón viene estromesso e costretto all'esilio dopo un'aspra rivolta dell'esercito e della marina. 1957, la cantante Dalida è la prima donna francese a conquistare il disco d'oro nel suo paese. 1959, il leader sovietico Khrushchev protesta durante una visita ufficiale a Los Angeles contro la decisione delle autorità di non fargli visitare il parco di divertimenti Disneyland. 1973, il rapido Milano Ventimiglia deraglia nei pressi di Locate Triulzi, un cuneo di acciaio rinvenuto sulle rotaie dell'incidente lascia pochi dubbi riguardo all'ipotesi di sabotaggio. 1977, due estremisti fascisti aggrediscono e feriscono alle gambe Nino Ferrero, un giornalista della redazione torinese dell'Unità. 1978, una nube tossica si sprigiona dalla conceria Bocciardo di Genova. Muoiono 3 operai. 1979, l'Italia centrale è colpita da un grave terremoto. La regione dove si registrano i danni più gravi è l'Umbria. 1981, 500.000 persone accorrono a vedere il concerto al Central Park di Paul Simon e Art Garfunkel. 1985, Città del Messico viene scossa da 2 terremoti. Le perdite umane si stimano in oltre 6.000 morti. 1985, nel corso della notte muore a Siena il grande scrittore Italo Calvino. ...1991, in prossimità del confine italo-austriaco, 2 coniugi tedeschi trovano i resti di un uomo mummificato dai ghiacci. L'uomo verrà soprannominato Ozzy ed è vissuto intorno a 3200 anni avanti Cristo. 1998, si chiude la 23esima edizione del Toronto International Film Festival. Il prestigioso premio viene assegnato al film La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e poi vincerà anche l'Oscar. Siamo al 2005, la cantante Gloria Gaynor viene inserita nella Dance Music Hall of Fame per il successo planetario di I Will Survive. Sono nati oggi, 1898, il quinto presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, nel 26 lo scrittore Carlo Fruttero, nel 26 il trombettista Nini Rosso. Nel 1934 il manager dei Beatles, Brian Epstein. Nel 40 ricorderete tutti il cantante dei Wright House Brothers, Bill Medley. 1941, Mama Cass Elliot, cantante dei Mamas and Papas. Nel 41 una grande attrice, per anni compagna di Renzo Arbore, Mariangela Melato. 1942, grande percussionista Ray Cooper. Nel 47 il cantante dei 10cc Lol Cream. Nel 48 grande attore premio Oscar Jeremy Irons. Nel 49 la famosa modella Twiggy. Nel 52 Nile Rodgers, chitarrista degli Chic. Nel 59 il giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani. E poi nel 63 la ballerina e attrice Alessandra Martinez. Bene, ora ascoltiamo una canzone, parliamo di Marrakech e Gue. Questa è Casini, 8:35. Siete su Mondo Radio Tutti Frutti, Lucio del Casale con voi. Tra poco uno sguardo alle previsioni del tempo.

Allora, sono le 8:38, prima del meteo parliamo, anzi vi faccio ascoltare un brano che facciamo ascoltare su vinile, come sapete all'interno di questo spazio dedicato alle curiosità c'è anche la trasmissione di un brano su vinile, e oggi abbiamo scelto un grande disco, Communiqué, secondo album dei Dire Straits, dall'album è estratto il singolo Lady Writer, che raggiunge la 45esima posizione nella Billboard. È un disco del 1978, ma noi abbiamo scelto non Lady Writer, ma abbiamo scelto Once Upon a Time in the West, la prima traccia dell'album, particolarmente ricca di fraseggi chitarristici, e anche uno dei brani più rappresentativi del disco. Once Upon a Time in the West si è affermata inoltre come uno dei cavalli di battaglia del gruppo in concerto, impreziosita da nuovi arrangiamenti e da lunghi passaggi strumentali. La canzone apriva gli spettacoli di quegli anni. Tra le righe del testo si legge anche una critica ironica alla violenza e alla degenerazione morale della società moderna. Naturalmente parliamo del 1982, chissà cosa direbbero oggi. Il protagonista della canzone è un uomo indipendente e carismatico che conduce un'esistenza spregiudicata fino a rimanere ucciso in un incidente stradale. Dopo l'omicidio di John Lennon, il pezzo è stato dedicato all'ex componente dei Beatles, appunto a John Lennon. E, insomma, è una delle canzoni sicuramente più famose dei Dire Straits, e noi l'ascoltiamo da album.

Once Upon a Time in the West dall'album Communique, era il 1978, il grande album, secondo album dei Dire Straits. Chiudiamo con il meteo, nuvole alte in attraversamento entro il primo mattino con addensamenti nuvolosi nelle ore centrali del giorno, con ancora acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne sull'asse salentino di nord-est, quindi dal Tarantino e Brindisino sino quasi dal sud Leccese, vento debole variabile, mari quasi calmi, temperature stazionarie umide, massime tra 25 e 29, minime tra 16 e 20, ma per avere ulteriori info sul meteo ascoltate la seconda parte del Buongiorno Salento con Giustina. Avremo in diretta il direttore di supermeteo.com Giuseppe De Vitis. Settembre, l'uva è fatta e il fico pende, è un antico proverbio popolare italiano che celebra la ricchezza e la generosità della terra in questo periodo, perché l'uva ha raggiunto la sua completa maturazione nei vigneti ed è pronta per la vendemmia e la trasformazione in vino. E poi il fico pende, i fichi sono maturi al punto giusto, così dolci e gonfi da pendere pesantemente dai rami dell'albero. Ma diciamo che noi qui i fichi li abbiamo già mangiati e l'uva pure. E va bene, siamo al termine, cari amici, vi lascio, ci risentiremo più tardi alle 9:30 con la rassegna stampa. A dopo!

0: Frutti 40, qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh!
1: Oh, beh, oh, beh, arancione, spigaturi e pipi russi, buon forbici! Oh, beh, oh, beh, arancione, spigaturi...
2: Pubblicità.
3: Ma dove vado?
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Non Playing Hits, i classici su vinile. Non Playing Hits.

0: ho un'idea.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
2: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
3: Trolle in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 chili di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
2: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
3: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
2: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uff e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo a Jones in vantaggio su Sucic.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Pubblicità.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
0: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
6: E devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: 60 72.
1: Chi ama la musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.

0: gol! Sanchez, euro gol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo!
1: Pareggio
0: di Barbe! Tiro!
2: Per farina le grano, la Ena!
0: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

Sono le 9.32, l'appuntamento con la rassegna stampa nazionale. Come di consueto apriamo questo giornale con la lettura dei titoli più importanti dei quotidiani nazionali più importanti, a cominciare dal Corriere della Sera. Golfo, l'Italia nel mirino e il titolo di apertura: colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento dell'Unione Europea. E poi spazio anche alla nazionale di calcio con i nuovi azzurri di Mancini, i ragazzi del futuro, così titola, focus anche su Roma, dove un tredicenne ha coltellato una professoressa che dice sono pronta a perdonarlo. Repubblica apre invece con un focus sui tantissimi aumenti, a cominciare dalle bollette, il conto è salatissimo. Poi spazio anche alla vicenda di Roma, dove ricordiamo il tredicenne ha coltellato la professoressa e avrebbe agito per via di un debito scolastico. Oggi sulla Repubblica anche un'intervista a Renzo Piano: alla mia età, dice, sogno ancora di costruire ponti. Apertura sulla stampa sull'attacco degli Houthi, che ha coinvolto anche un caccia Eurofighter italiano che si trovava fermo all'interno della base aerea saudita King Fahd. Crosetto dice nessun ferito. In primo piano anche sulla stampa l'accoltellamento della professoressa a Roma, il tredicenne addirittura si è munito di un casco con telecamera. Poi spazio ad un racconto dagli Stati Uniti: nel silenzio di Huntsville in Texas, mentre un detenuto viene giustiziato. Roma shock in classe, il titolo del Messaggero: a 13 anni accoltella la prof. Noi alleati degli alunni, dice la professoressa aggredita. Spazio anche sul Messaggero all'attacco alla base saudita con il coinvolgimento del caccia italiano. Roma intanto chiede più fondi per la missione Aspides. La Gazzetta dello Sport apre veramente con un bel titolo, bisogna dare atto, parla di Sandro Mazzola, il baffo di tutti, con una grande foto di Sandro Mazzola, uno dei più grandi calciatori italiani della storia. Muore nella notte, appunto questa notte, tra la 18 e il 19 di settembre. Corriere dello Sport invece non fa in tempo a pubblicare la notizia della morte di Sandro Mazzola. Set ball, il focus è sul match tra Roma e Inter. Bene, adesso lasciamo da parte la cronaca nazionale e ci dedichiamo a quella locale, dove l'aumento dei prezzi è incredibile, senza tetto uno studente su due, si parla degli studenti fuori sede, una stanza per studiare è veramente un lusso che può arrivare fino a 600 euro al mese. A Bari e a Lecce il caro affitti presenta il conto agli studenti fuori sede proprio mentre riaprono le università. Una realtà raccontata dai numeri: a Bari e a Lecce una singola può costare in media oltre 425 euro al mese nelle zone più richieste, con picchi che possono arrivare anche a 600 euro, soprattutto a Bari. Gli aumenti vanno dal 12 al 35%, a Lecce uno su due è ancora senza sistemazione, a Bari in 2000 cercano alloggi e spesso questi alloggi sono fatiscenti. Poi a Lecce è in arrivo l'aumento dei parcheggi, raddoppio dei parcheggi, un aumento da 1,50 euro a 1,80 euro e sempre grattini più cari. Da Ostuni a Gallipoli, doppia tragedia ieri sulle coste pugliesi, anche per via dell'improvviso maltempo che si è abbattuto sulla Puglia. Lungo il litorale di Ostuni a perdere la vita un settantenne di Bari colpito da un fulmine mentre era a pesca al largo di Punta Pizzo. Invece ha perso la vita una donna originaria di Bergamo, 74 anni, per un malore mentre stava nuotando. E andiamo avanti con le notizie locali.
Parliamo appunto delle strisce blu. Dopo il via libera della giunta di Adriana Poli Bortone, arriva l'ordinanza del comandante dei vigili urbani Zacheo, che mette in moto il piano. 13.274 stalli tariffati e 221 nuovi parcometri. Prima le nuove tariffe scatteranno nelle zone centrali della città, poi arriveranno anche nei quartieri lontani. Una turista di 19 anni residente a Barcellona ha denunciato ai militari e agli agenti di polizia di essere stata vittima di due violenze sessuali consecutive nel giro di poche ore durante una vacanza nel Salento. Due episodi distinti che, secondo quanto raccontato dalla ragazza, si sarebbero verificati nell'arco della stessa giornata. I fatti risalgono allo scorso agosto e resi noti da un quotidiano nazionale, ora sono al centro degli accertamenti della polizia. La giovane si era recata in Puglia per incontrare un conoscente con il quale era entrata in contatto attraverso i social network. Giovane lupo avvistato a Gallipoli aggredì i turisti. Accertata la presenza nell'area di un maschio dopo le segnalazioni dei vacanzieri a Punta Pizzo, l'assessore Paolicelli incontrerà il prefetto di Lecce. A Noi Cattaro, nel Barese, monitorati 7 esemplari. A preoccupare soprattutto la presenza di un giovane maschio che frequenta con continuità le zone periurbane, mostra una ridotta diffidenza nei confronti dell'uomo, motivo per cui si presuma possa essere l'animale che ha causato l'aggressione di agosto nei confronti di 3 bambini. Siamo carabinieri e si allontanano a tutta velocità dall'abitazione appena svaligiata. E allarme a Melissano per la scia di furti che nelle ultime settimane ha interessato diversi appartamenti del paese. I ladri hanno agito anche in pieno giorno, mettendo a segno numerosi colpi e portando via gioielli, denaro e altri oggetti di valore. Addirittura in uno degli ultimi episodi la proprietaria si sarebbe trovata faccia a faccia con il malvivente proprio mentre questi, terminata la razzia in casa, si stavano allontanando a bordo di un'auto. Una ragazza ripresa con uno smartphone a sua insaputa e una lite esplosa nel giro di pochi istanti in una violenta rissa. E quanto accaduto lo scorso 19 agosto all'interno di un esercizio commerciale di Mancaversa, Marina di Taviano, dove 4 persone sono state identificate dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, uno dei presenti si sarebbe accorto che la ragazza era con lui e veniva ripresa con un telefono cellulare. Da qui sarebbero nata la discussione e poi la discussione degenerata in una colluttazione che avrebbe coinvolto 4 persone. Lascia il carcere per i domiciliari Roberto Colitti, 22 anni, di Ugento, accusato di aver investito l'ingegnere 28enne Daniele Congedi il 9 agosto sull'Aracale Ugento. Ieri il Tribunale del Riesame ha accolto l'istanza degli avvocati ed ha disposto il trasferimento del 22enne nell'abitazione della compagna a Racale agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

0: Passeggiando sul lungomare in una mattinata settembrina non si immagina certo di trovarsi una macchina incendiata. All'Euca è stata avvistata e fotografata una carcassa di una Fiat Punto data alle fiamme, sprovvista di targa e oggetto di furto, come confermato dalle indagini dei carabinieri. Lo scheletro dell'autovettura è stato ritrovato mercoledì mattina intorno alle 10 a ridosso del mare sotto il ponte nei pressi della torre dell'uomo morto. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Domani importante incontro in trasferta del Lecce a Milano contro il Milan, ma non possiamo non ricordare, Pasquale, la scomparsa questa notte di Sandro Mazzola.
1: Sì, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una giornata che si è aperta con la notizia di stanotte, poco prima dell'una, la comunicazione della famiglia al mondo intero della scomparsa di un grande campione come Mazzola, che veniva chiamato nelle dirette da Nicolò Carosio come Mazzolino perché il papà giocava nel Grande Torino e fu vittima purtroppo della strage di Superga. Quindi una perdita umana per il calcio italiano, visto che se ne va un grande anche calciatore, ma dopo la sua carriera di calciatore dell'Inter dirigente è stato, diciamo, anche ammirato come opinionista negli anni 90 dei grandi salotti televisivi. Comunque è noto un po' a tutta le generazioni. Detto questo, il Lecce si ripresenta a San Siro, a Milano, nel crash test contro il Milan di Amorim, una sfida che non ha modo di essere presentata, è Davide contro Golia, è una frase abusata ma è la verità. E c'è da dire una curiosità, che quando il Lecce, detta questa solo per creare qualche scongiuro e incrociare le dita, quando il Lecce ha battuto il Milan o a San Siro o in casa, purtroppo alla fine è retrocesso. Quindi non sappiamo cosa sperare, però bisogna mettere da parte la cabala oppure usarla, perché quando Di Francesco con il Sassuolo tanti anni fa andò a vincere a Milano contro il Milan, poi quel Sassuolo conquistò anche le porte dell'Europa League, ma il Lecce, lo sappiamo bene, punta alla salvezza e dopo 4 giornate ha dimostrato di avere tutte le credenziali, nonostante i drammi, i problemi, le disavventure estive, è riuscito a accumulare 6 punti nelle prime 4 gare, frutto di 2 vittorie contro Venezia e Monza in 2 scontri diretti, con le sconfitte contro Roma e Cagliari. In queste gare, compresa la Coppa Italia, il Lecce prima dell'ultima sfida contro il Monza aveva dato quell'impressione di non essere riuscito a proporre quell'atteggiamento mentale giusto che però ha proposto contro il Monza. Detto questo, è stata una settimana di grande ottimismo, autostima, fiducia, si è lavorato bene con le chiamate per i vari nazionali da parte dei calciatori del Lecce. E c'è da dire che ci sono state anche le ufficializzazioni di prolungamenti di contratti, a cominciare da Thiago Gabriel, che ha visto il suo contratto essere prolungato e adeguato anche economicamente sino al 2030, e poi notizia di ieri il rinnovo, il prolungamento del contratto di Toni Gallo, che è scadenza nel 2027, sino al 2029. Quindi due belle notizie che non fanno che accrescere la fiducia verso la realtà di questa squadra anche in prospettiva futura di consolidamento. E c'è da preparare la sfida contro il Milan, un crash test, come abbiamo detto, il Milan di Amorim, questo allenatore portoghese che ammira i calciatori del Lecce, visto che 2 anni fa portò Hjulman allo Sporting Lisbona, lo volle, e poi l'anno scorso ci fu l'occasione di prendere, quando era il Manchester United, Dorgu. Quest'anno è svanita l'occasione per il Milan di Amorim di prendere prima dell'estate il calciatore Thiago Gabriel, che aveva sì un'offerta da parte del Milan, il calciatore, ma il Lecce non ha reputato vantaggiosa la proposta del club rossonero e quindi non è partita e la plusvalenza mostro non si è attualizzata.
0: Ma siamo in ritardo, siamo in nettissimo ritardo.
1: Chiudo con l'11 titolare probabile. Un 4-3-3, Falcone tra i pali, difesa a 4 con Veiga a destra, Gallo a sinistra, coppia centrale Thiago Gabriel con Siebert che è in netto vantaggio su Gaspar. A centrocampo riconferme per Iric, assist man nei primi due gol del Lecce sul calcio d'angolo, con Koulibaly, protagonista di doppietta storica personale in Serie A nell'ultima gara con il Monza, e poi ballottaggio tra Ngom e Malè. In attacco ritorna al primo minuto Pierotti, molto probabilmente sul lato destro, a sinistra Monteiro in cerca di ambientarsi sia tatticamente e prendere confidenza con la squadra e con il calcio italiano, e in attacco Sturic, visto che Gubel è fuori gioco, rientrato dopo la pausa per recuperare dal problema alla caviglia sinistra, insieme a lui out per problemi fisici Gandelman e Berisha.
0: Bene, grazie Pasquale, buona giornata.
1: Un saluto Lucio, buona giornata e forza Lecce.
0: Chiudiamo con il Casarano, rossazzurri in campo al De Cristofaro di Giugliano, pronti ad ospitare per l'ultima volta la squadra di Torre Annunziata. L'obiettivo è imporsi lontano dallo stadio di Casarano, il Capozza. La partita questo pomeriggio alle ore 17:30, quindi Savoia contro Casarano, Serie C, Girone C. Grazie per l'attenzione, un caro saluto a tutti e buon weekend da Lucio del Casale.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica a richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, si legge nel comunicato. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
2: È stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, la criminologa forense a Navagli, 37 anni di Forte dei Marmi a Lucca. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Lucca, Nadia Genovese, al termine dell'udienza predibattimentale dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
1: La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del semestre europeo, perché il PNRR resta uno strumento basato sui risultati. Per Giancarlo Giorgetti invece la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del piano, diventati ormai soldi nazionali. Insomma, non sono risorse europee. Governo e Parlamento possono disporne come meglio ritengono.
2: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Unwomen e dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
1: Siamo allo sport, torna in pista la MotoGP. Oggi il mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e alla KTM di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Tutti a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio, tutti frutti, 19.09.2026, sabato mattina, eccoci qua, questo sabato un po' velato, diciamolo, questi nuvoloni che si affastellano nel cielo, altrimenti sereno, oltre le nuvole, lo sappiamo, ma insomma, comunque è weekend, questo è poco ma sicuro, quindi godiamocelo alla grandissima, lo facciamo chiaramente anche a partire dalla mattina con il buongiorno Salento di Mondo Radio. Tutti i frutti naturalmente, quest'oggi come sempre un appuntamento ricco, come ogni sabato avremo Giuseppe De Vitis da supermeteo.com, P40 che suona con Teccante, e poi parleremo di un interessante, veramente interessante evento che si terrà domani a Tricase, un incontro volto insomma a la cura per tutti quanti noi, la salute pubblica che passa dalla sanità, che passa dalla sanità territoriale. Parliamo di della presentazione a cura dell'associazione Alessandra per le donne, le ali di Ale, la presentazione di una web app per i pazienti oncologici, www.oncologiapuglia.it. sarà proprio questo il tema di questo incontro che si terrà il 20 settembre, quindi domani alle ore 17 nella sala del trono di Palazzo Gallone. Parleremo con la referente dell'associazione che ci illustrerà come si svolgerà l'appuntamento e soprattutto che cosa andremo a scoprire insieme. Già avevamo dato queste anticipazioni nel mese di agosto. Bene bene, quindi un appuntamento molto ricco, molto articolato, soprattutto un appuntamento in musica. E allora cominciamo con i Black Eyed Peas con Ritmo.

0: ritmo.
1: You like that space?
2: Pubblicità.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

E allora facciamo un parallelismo adesso, dopo aver ascoltato Una donna per amico di Lucio Battisti, facciamo un parallelismo con i Beatles, in qualche modo Lucio Battisti è il Beatles italiano, nel senso che a livello di affezione, no, da parte del pubblico, a livello di anche chi non lo ascolta, però dice sì, però riconosco che insomma la musica leggera l'ha davvero rivoluzionata, ecco, Mutatis Mutandis, insomma, per l'Italia e per il Regno Unito potrebbero esserci dei parallelismi. Lo facciamo perché andiamo ad ascoltare i Beatles adesso con Come Together. Oggi diciamo che ricorre l'anniversario della nascita di colui che è stato il primissimo manager dei Beatles e che ha scritto la storia, perché se non ci fosse stato lui, insomma, probabilmente le cose sarebbero andate un po' diversamente. Nasceva il 19 settembre 1934 Brian Samuel Epstein, praticamente questo imprenditore britannico noto soprattutto per essere stato il manager dei Beatles, un ruolo avuto nei loro successi iniziali di rilievo, di primo piano e determinante proprio, cioè il suo intuito imprenditoriale lo porta quel gruppo ad una fama senza precedenti, ecco. E porta anche lui ad essere veramente il punto di riferimento, insomma, per coloro che vogliono così osare quello che magari è impensabile. Dunque lui si propose per la gestione dei Beatles in un periodo nel quale loro erano fondamentalmente uno di quei gruppettini che faceva un po' di musica dedicata alla Beat Generation di Liverpool, e loro stavano un po' sgomitando per avere successo, ma non è che le cose andassero benissimo. Ad un certo punto lui fiuta qualcosa e si butta a capofitto nell'impresa, e non aveva altre esperienze come agente, quindi chiaramente la straordinaria capacità compositiva dei Beatles, di Paul McCartney associato a John Lennon chiaramente, ma ricordiamoci quanto Paul abbia plasmato proprio l'identità dei Beatles, ricordiamoci di Paul McCartney, ragazzi, al di là del leggendario spirito straordinario di John Lennon, però c'è Paul di mezzo per i Beatles, se non ci fosse stato lui sarebbe andata diversamente. E lui così ad un certo punto si rivela straordinario nel presentare la band, nel promuovere questo quartetto. E pensate che morì prematuramente a causa di un'overdose di anticonvulsanti e alcol il 27 agosto del 1967. Sappiamo che cosa successe da lì a 3 anni dopo, che poi i Beatles, insomma, si persero e si divisero. Beh, è così, ragazzi. Se non ci fosse stato lui, non ci sarebbero stati neanche loro, come li conosciamo. Letteralmente. Ok, allora arriva questo classicone e ce lo godiamo. Alzate il volume su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: La musica chiama Mondo Radio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 200 29.
4: Disco richiesta. Ho

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

quando lo spazio aperto del Buongiorno Salento comincia e voi ci mandate già la vostra prima richiesta. Avete sentito? Abbiamo dato i numeri 0833 54 60 72 380 2020 029. Ci è stato richiesto senza parole questo brano straordinario di Vasco Rossi e procediamo nella leggenda. Perché oggi, che è 19 settembre 2026, ricorre un anniversario storico a suo modo, perché parliamo dei 30 anni dall'uscita di un album capolavoro di Fabrizio De André e Ivano Fossati e parliamo di Anime Salve. C'è un articolo molto bello che è comparso su Rockall che ci racconta una verità. La giornalista si chiama Lucia Mora, dice: se Anime Salve venisse caricato stanotte sulle piattaforme streaming senza preavviso e senza il peso monumentale del nome di Fabrizio De André, probabilmente verrebbe scartato al primo passaggio dagli algoritmi che ti raccomandano che cosa ascoltare, giusto? Quindi dice questa giornalista, c'è un'urgenza c'è l'urgenza dell'intrattenimento adesso, no? È proprio questo che domina il nostro tempo, il tempo presente. La soglia dell'attenzione è ridotta ad una manciata di secondi, un minutino e via. C'è l'obbligo sociale della visibilità a tutti i costi. Ecco, diciamo che quello che è Anime Salve, ovvero anche il testamento artistico di Fabrizio De André, probabilmente quest'oggi verrebbe cestinato di default, perché risulterebbe ostile. Non sarebbe compreso, neanche intercettato. Perché insomma ci direbbe probabilmente delle cose scomode che non vogliamo sentirci dire. Sono passati 30 anni però esatti dalla genesi di questo capolavoro e quindi dice la giornalista, e io sono veramente d'accordo sotto questo punto di vista, per comprendere questo album che è Anime Salve dovremmo fare i conti oggi con un concetto che abbiamo sistematicamente disimparato, che è il valore della solitudine. Diciamo che il titolo stesso gioca sull'etimologia latina di spiriti solitari, quindi è un elogio a chi sceglie di esistere lontano dal clamore. Allora pensate ai brani straordinari che ci sono, Princesa, pensate a quello, pensate a Smisurata preghiera, pensate ad Anime Salve e pensate anche, e sappiamo che all'interno di questo album c'è un brano che è poi noto tra i più noti di De André, parliamo di Dolce Nera, ce l'andiamo ad ascoltare, ma insomma ecco, bisognerebbe così prendersi del tempo lento, del tempo in cui mettiamo al di fuori tutto quello, tutto il rumore che c'è attorno e ascoltarci questo album dall'inizio alla fine, tutte le tracce, non soltanto quelle che ci consiglia l'algoritmo, lo stream che ci segnala che magari sono milioni e milioni di visualizzazioni, di ascolti per Dolce Nera e poi magari Princesa ne tiene molte meno, allora non ne vale la pena ascoltarla. No, si prende l'album, lo si mette play e lo si ascolta dall'inizio alla fine.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
4: E devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
8: Fantastico! E cos'altro offrite?
7: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
8: E il montaggio e lo smontaggio?
7: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
10: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
11: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Ben trovati. Poco traffico al momento lungo il tratto pugliese della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Si transita a senso unico alternato sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo tra San Severo e Monte Sant'Angelo per lavori fino al 31 di ottobre. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
13: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E dopo aver ascoltato Ernia con Dedica, introduciamo la prima ospite di oggi. Parliamo della dottoressa Giusy Ferraro, direttrice della farmacia ospedaliera dell'azienda ospedaliera Cardinale Panico di Tricase e responsabile della farmacia dell'Hospice Casa di Betania, nonché membro dell'associazione Alessandra per le donne, le ali di Ale. Benvenuta dottoressa Ferraro su Mondo Radio Tutti Frutti. Buongiorno.
2: Grazie a voi di questa ospitalità, diciamo.
1: E siamo molto contenti di ritornare a parlare dell'associazione Alessandra per le donne, soprattutto insomma di quelli che sono anche degli appuntamenti importanti in favore di un'intera collettività, no? E quindi averla con noi è davvero un grande piacere. Ci siamo sentite anche con il presidente, ma anche con altri membri dell'associazione qualche tempo fa, sul finire d'agosto, per questa serata, no? Di beneficenza, e poi ci risentiamo per un appuntamento importante aperto a tutte e a tutti. Parliamo dell'appuntamento di domani 20 settembre alle ore 17 a Tricase, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone. Ci sarà un importante incontro di presentazione di www.oncologiapuglia.it, la web app per i pazienti oncologici. Dottoressa Ferraro, di che cosa stiamo parlando?
2: Allora, al centro di questo incontro ci sarà proprio la presentazione del nostro ultimo progetto, del progetto dell'associazione Alessandra per le donne, che è nata proprio in memoria di Alessandra Peluso, per sostenere i pazienti oncologici. E con quest'app vogliamo proprio sostenere i pazienti oncologici, è dedicata a loro, coinvolge gli specialisti dell'ospedale Cardinale Panico insieme a quello del Vito Fazzi di Lecce.
1: Bene.
2: Che cosa vogliamo? Quest'app nasce proprio con l'obiettivo di essere un alleato fidato per i pazienti oncologici e le loro famiglie.
1: Sì.
2: Nel corso di tutto il percorso di cura. Sappiamo che è un percorso lungo e difficile, e quindi abbiamo voluto stare vicino in questo modo.
1: Mm-hmm.
2: Offrendo proprio uno spazio sicuro dove trovare risposte chiare e validate scientificamente proprio ai tanti dubbi che possono sorgere nella quotidianità. È fatta da, naturalmente, da specialisti, e questa riesce, sperando di riuscire anche a ridurre l'ansia legata alla disinformazione online, che spesso, viene fuori, voglio dire, in questi momenti difficili. Online si trovano sempre brutte notizie, poi, perché chi scrive alla fine scrive quando non ce l'ha fatta. Naturalmente l'app non vuole sostituirsi al medico per una risposta personalizzata, quella c'è sempre, sempre vicino allo specialista. L'app vuole essere un supporto pratico, un punto di riferimento, sempre a portata di mano e sempre per migliorare la qualità della vita di chi affronta la malattia.
1: Funge da coordinamento, nel
2: da
1: senso
2: coordinamento,
1: che ti dà, ecco, le coordinate per poterti muovere nel mare magnum, no? della
2: disinformazione. Web. Naturalmente è fatta da tutti gli specialisti, sia del Panico sia del Fazzi, perché proprio tra gli obiettivi di Alessandra per le donne c'è quello di sostenere e far conoscere le eccellenze sanitarie del territorio. Soprattutto perché con una maggiore conoscenza delle professionalità e dei servizi che sono disponibili sul nostro territorio, si può contribuire a ridurre la mobilità passiva, che sappiamo che è un problema della sanità pugliese, e quindi far rete tra le diverse realtà della sanità pugliese, perché unire le professionalità significa unire le sinergie e fare sempre meglio e di più per la sanità pugliese e per i cittadini pugliesi. Abbiamo anche colto l'occasione proprio per allargare il confronto sul tema della sanità territoriale, con una sessione che vedrà anche il coinvolgimento di alcuni amministratori locali. Ed è stato proprio un momento riportare nell'agenda dell'impegno politico e amministrativo un tema che incide sulla qualità di vita dei pazienti e delle persone in generale del territorio, e anche sul futuro delle nostre comunità.
1: Insomma, questo tipo di associazionismo, che comunque, no, è fatto non soltanto da comuni cittadini, ma anche proprio da cittadini e da professionisti del settore, ecco, è utile e soprattutto è la chiave di volta, no, per far sì che istituzioni e di varia natura riescano a collaborare insieme. Quanto è importante, insomma, l'associazionismo e la cittadinanza attiva. Credo che l'associazione Alessandra per le donne, le ali ideale, sia, rappresenti proprio questo, sia un fulgido esempio. Senta, chi interverrà domani in questa, appunto, presentazione che, lo ripetiamo, si terrà a partire dalle ore 17 nella sala del trono di Palazzo Gallone a Tricase?
2: Come ho detto, interverranno i vari specialisti dell'ospedale Cardinale Panico di Tricase, anche molti, si è aperto anche a molti specialisti dell'ospedale di Lecce, proprio perché l'unione, la sinergia fa più salute per tutti. È questo che vogliamo far vedere, questo che vogliamo rilanciare, e soprattutto vogliamo dire alla cittadinanza che l'incontro è aperto a tutti loro, loro saranno i protagonisti, sì, anche, e questo incontro intende rilanciare proprio l'importanza della partecipazione civica su questi temi come la salute, la qualità dei servizi, la valorizzazione delle risorse territoriali. Ecco perché abbiamo fatto partecipare anche gli amministratori locali. E questi temi proprio richiedono la massima attenzione e coinvolgimento attivo di tutti.
1: Benissimo.
2: Perché informarsi rappresenta un contributo concreto per migliorare e per la costruzione anche di una sanità più vicina ai bisogni reali e a un territorio più consapevole di quelli che sono i bisogni dei cittadini.
1: Anche le eccellenze che ci sono, insomma, quindi non c'è bisogno di fare viaggi, ecco, viaggi della speranza, insomma, perché poi, esatto.
2: Questo qua serve proprio per capire che noi abbiamo tutto per rimanere nel nostro territorio, per essere curati bene e per avere il meglio.
1: Assolutamente.
2: Perciò ci dovete essere numerosi.
1: E quindi chiaramente poi sarà anche un'occasione per vedere concretamente come funziona questa applicazione, questa app, il sito, e soprattutto la possibilità che vi dà, appunto, con rigore scientifico, di dare anche un volto a coloro che possono darvi risposte. Quindi non è soltanto un io vado ad indagare arbitrariamente, insomma, online, chissà che cosa viene fuori. Invece c'è un sito di riferimento che è www.oncologiapuglia.it, c'è questa provincia di Lecce che collabora in maniera virtuosa,
2: esatto,
1: l'università del Salento,
2: benissimo,
1: ci siamo venute incontro, dottoressa, perché insomma è importante, quindi c'è un coordinamento scientifico di tutto rispetto dietro lo sviluppo di questo sito, di questa applicazione, e quindi vi invitiamo davvero numerosi. Poi a seguire ci sarà anche un momento, no, aperitivo, conviviale a cura di Gienco, giustamente, giustamente. Insomma, è bello, ecco, lo dicevamo, che l'associazione Alessandra per le donne è bello e utile, si faccia appunto da tramite, no, da ponte, e favorisca il dialogo tra i vari enti preposti, no, alla gestione della vita pubblica e di conseguenza della vita di ogni singolo cittadino del nostro territorio. Ed è straordinario che ci siano tante e valide e grandi professionalità all'interno del settore sanitario pugliese che siano state coinvolte in questo progetto importantissimo. La presentazione www.oncologiapuglia.it, ricordatevi questo sito, domani ne parleremo, lo scopriremo. E quindi io ringrazio la dottoressa Ferraro per questo suo intervento, ringrazio l'associazione Alessandra per le donne.
2: Grazie a voi, a Mondo Radio, e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a lei, ricordiamo, grazie. Domenica 20 settembre, ore 17, sala del trono di Palazzo Gallone a Tricase, la presentazione di www.oncologiapuglia.it, la web app per i pazienti oncologici, per scoprire le eccellenze del nostro territorio, perché curarsi qui è davvero possibile. Grazie mille alla dottoressa Ferraro, arrivederla.
2: Arrivederci a voi. Arrivederci.
3: Sto mio

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
1: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
2: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
1: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
2: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password.
1: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Kiev nella 5ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
3: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, 2 squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Let's go.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC.

0: iniziare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: e ci saranno altre piogge temporali nelle prossime ore, mm-hmm. e poi anche domenica, diciamo, qualche rovesciotto così molto più locale rispetto alla giornata di oggi. Sì.
1: E poi?
0: Poi appunto, insomma, proseguirà la settimana con pochi scossoni, anche se nel momento in cui sfonderà aria fredda magari qualche rovescio ci sarà, poi tenderà a stabilizzarsi attorno al 22-23 con
1: fantastico,
0: lo sfondamento,
1: sole.
0: Deciso dell'aria più fresca, del vento che ripulirà piano piano
1: tutto,
0: il
1: ripulisce
0: cielo.
1: Che meraviglia. Ma guarda, una roba meravigliosa, ma l'entusiasmo che mi dà questa notizia, vedi. Quindi ci vuole la giacchetta però alla sera.
0: Beh, la prossima settimana, soprattutto dalla metà della prossima settimana, direi che la giacchetta servirà e come la
1: sera. D'obbligo. Bene. Va bene.
0: Ci sta, siamo in tempo.
1: Ma è fantastico, proprio per l'inizio dell'autunno astronomico.
0: Perfetto, quando si dice non esistono in mezzo stagione, non è vero.
1: Comunque, senti, De Vitis, parliamo un attimino di queste bombe d'acqua che insomma hanno un po' imperversato da nord a sud, anche noi in questi giorni, tra Maglie, Lecce, insomma, a livello di che precipitazioni siamo, ecco.
0: Sì, allora sono comunque, diciamo che non sono delle vere e proprie perturbazioni ben organizzate di stampo autunnale, ma ancora risentiamo dell'instabilità che possiamo definire estiva o da fine estate o da inizio autunno, quindi ogni tanto abbiamo avuto anche dei temporali marittimi in Italia e sul nostro territorio, cioè in arrivo dal mare, ma per lo più invece proprio nuvole a sviluppo diurno classiche della stagione più calda, e quindi ovviamente visto che veniamo da un periodo tanto caldo, il mare ancora abbastanza caldo, e i fenomeni sono sempre
1: piuttosto
0: accesi e vivaci, ecco perché appunto tanti contrasti. Ci sono degli sbuffi più freddi in quota e quindi si innescano questi temporali piuttosto decisi.
1: E chimiche, insomma, non ci possiamo fare altro. Va bene. No. Allora, De Vitis, io ti saluto dopo tutte queste belle notizie, quindi mi raccomando, tramontana. È arrivato.
0: Esatto. Da domani ritorna il grande ritorno
1: della tramontana, che spazzerà via anche queste nuvolette, insomma,
0: piano piano. Soprattutto da metà della prossima settimana.
1: Va bene, ma noi sta bene così, voglio dire, non è che dobbiamo pretendiamo così all'improvviso
0: troppo,
1: di svegliarci la domenica e di trovare questo bel sole, voglio dire, no? Insomma, pazientiamo un po', però
0: un po' di nuvole ci saranno domenica, ma poi uscirà anche il sole.
1: Oh, e allora va benissimo così, De Vitis, su, per una volta che ci dà buone notizie.
0: Esatto.
1: Allora, la saluto, caro, buon weekend.
0: Buon weekend a tutti, ci risentiamo sabato prossimo.
1: Ma certo, ciao.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione.

Bump sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, sono le 11.32 in questo 19 settembre 2026 sulle frequenze di Mondo Radio. Si stanno alternando anche tanti ospiti, abbiamo raccontato un po' di cose molto importanti, abbiamo anche parlato sul meteo, no? E su quello che accadrà nei prossimi giorni, questo avvento dell'autunno ormai vicino, ragazzi. Insomma, che cosa può fare la radio? Vi può accompagnare nelle vostre giornate, nei piccoli, preziosi, normalissimi momenti che viviamo quotidianamente. Quanto è preziosa la normalità, delle volte anche la routine, delle volte anche la banalità, perché ci racconta veramente, ecco, invece tantissimo. La felicità nelle piccole cose, la gioia delle piccole cose semplici, anche appunto del fare un piccolo passaggio radiofonico mentre si è in macchina, si va da una parte all'altra, si accende la radio, si ascolta la musica e si va.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
6: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Allora, cosa è successo? È successo che ad un anno dalla sua pubblicazione, questa canzone, che originariamente insomma vede solo la voce di Annalisa, si intitola Amica, che è contenuta nell'album Ma Io Sono Fuoco, esce in questa nuova versione inedita con Madame. Quindi arriva questa prima collaborazione tra Annalisa e Madame, che al secolo si chiama Francesca Calearo, di 24 anni, giovanissimissimissima, la bravissima Madame. Insomma, c'è anche questa modifica per quel che riguarda il testo, chiaramente, perché Madame si è messa anche a scrivere, giustamente, come spesso e volentieri accade, no? Quando ci sono collaborazioni tra figure artistiche di questo tipo, in cui insomma riusciamo a riconoscere Annalisa e Madame. Allora, quindi, è un brano che mette in musica questo dialogo immaginario con un'amica, fatto nella notte, in un momento di profondo smarrimento, all'interno del quale evidentemente si è in una relazione amorosa, eterosessuale, diciamo poco funzionale. Ad un certo punto emerge però questa cosa che io non me la spiego nei testi di Annalisa, non so perché ogni volta emerga questa cosa qui, questo concepirsi donna un po' vecchio stile, ecco, donna nelle relazioni con gli uomini e con le donne, in maniera un po', secondo me, diciamo, poco funzionale alla causa femminista, diciamo così, ecco, perché a questo punto insomma a quanto pare c'è lui che si sente con altre all'interno del testo, e lei dice ma le altre, è colpa delle altre, perché sotto sotto sono un po' peripatetiche, diciamo così, ecco. Questa è la cosa sempre che mi torna sempre molto poco nei testi di Annalisa, e nel modo in cui lei incarna un concetto di donna che magari insomma condivido meno, per quanto sia straordinariamente brava ad avercene voci come quella di Annalisa nel panorama musicale insomma internazionale, io direi, perché è straordinaria dal punto di vista vocale. Poi le hanno cucito addosso questo personaggio, la produzione è quella, quindi non lo so, insomma va bene così. E comunque c'è questo dialogo, ecco, e che si snoda adesso davvero con una risposta, che è quella che arriva dalla voce dell'amica, che in questo caso è Madame. Bene, comunque è sempre una bella canzone, costruita nei canoni della canzone pop contemporanea, ecco. Ci si aspetta l'intervento di Madame in quel punto preciso e lo si ottiene, insomma. Nulla di sorprendente, però comunque un pezzo confezionato a regola d'arte. A proposito di amicizie, quando ci vorrebbe un amico, arriva Venditti.

voglio dire io è che pure questo è un pezzo pop, ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, eppure questo si sente che è stato concepito e realizzato e prodotto in un determinato periodo storico, perché l'utilizzo di certi strumenti, di certa ritmica richiamano un periodo storico musicale ben preciso. Dopodiché però rimane comunque un pezzo sorprendente, un pezzo che comunque scardina qualcosa, voglio dire, non soltanto nelle corde emotive di chi lo ascolta, e poi soprattutto un pezzo identitario di un modo di approcciarsi anche all'uso della voce con il verso eccetera. Dici, ma quello è Antonello Venditti e gli altri sono Simonetta & Company che producono ormai in serie cose per Annalisa, perché tanto ormai quello vuole l'industria e quello si fa senza prendersi il tempo magari di esplorare qualcos'altro, non lo so, però vabbè. Allora, detto questo, sul far del mezzodì, in questo sabato un po', diciamo, uggiosetto, un po' con queste nuvolette che vanno e vengono, e domani magari ci sveglieremo ancora con le nuvolette, ma poi splenderà il sole, ho fatto tutta una serie di collegamenti mentali. Perché? Perché oggi è il compleanno di Leslie Hornby, che è una celebre modella, occasionalmente cantante anche, nota con il nome d'arte di Twiggy. E allora noi, siccome oggi è il suo compleanno e nasceva a Londra, ce l'andiamo, andiamo diciamo a farle buon compleanno a Twiggy, a ricordare poi anche un pezzo di storia, non soltanto del mondo della moda, dell'arte, ma anche del mondo dell'arte tutto, insomma, perché parliamo di Andy Warhol. Cioè, c'è sempre, è inevitabile, non si può non ricordare, insomma, questo legame tra la supermodella Twiggy e Andy Warhol, simbolo della pop art, e si inserisce in questo panorama pazzesco della cultura pop e della celebrità degli anni 60, dagli anni 60 agli anni 80. Loro si incontrarono a New York negli anni 60 durante i suoi viaggi negli Stati Uniti. Ecco, quindi Twiggy entra in contatto con il mondo della factory di Andy Warhol e comincia questa collaborazione. E, cioè, c'è stato insomma di tutto, l'interazione tra l'estetica proprio di Twiggy e lo stile di Andy Warhol poi ha dato corso ad una serie di opere ispirate, illustrazioni, interventi grafici eccetera. Quindi è bellissimo vedere questa unione, no, oltreoceano, tra la Swinging London di quegli anni lì e le serigrafie e tutto quello che consegue attorno a quella factory pazzesca che a New York trova veramente terreno fertile. Ora, in tutti quegli anni lì, dal punto di vista musicale, c'erano anche i Velvet Underground, e lo sappiamo, insomma, qual è quella meravigliosa copertina che fece Andy Warhol per loro. Allora ci andiamo ad ascoltare Sunday Morning, perché domani ce la prendiamo comoda, magari ogni tanto arriverà pure qualche pioggerellina, ma poi tornerà a splendere il sole.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
1: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
2: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
1: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
2: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
1: Il calcio: Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sule nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto Diouf e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Hey hey hey, sono Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: P40, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
1: Sabato, amiche del sabato a mezzogiorno.
0: Con P40 che suona con te, canta e la sua
1: e
0: musica
1: pizzolicia,
0: pizzolicia, perché l'orario è quello che è, quindi
1: che è,
0: infatti. Senti Pasquale, allora arriva la tramontana, è arrivato il momento. Arriverà domani, nella notte, con calma, comincia a ruotare e poi in effetti con l'equinozio che si celebrerà nella notte tra il 22 e il 23 settembre, in effetti ci sarà un calo delle temperature, effettivo, quindi inizia l'autunno.
1: Con l'equinozio.
0: Vedi, delle volte. Così.
1: Però non spaventiamo sempre, come dico, non spaventiamo con il nostro salentinismo un po' così troppo autoctono.
0: No, ma figurati.
1: E la gente che viene a fare vacanza, ce n'è sempre l'autunno che è sempre, vuol dire, può fare caldo, potendo andare al mare a fare il bagno.
0: Tutto
1: con
0: 20 si
1: gradi,
0: può fare.
1: 24 gradi, 24.
0: Ma certo, ma assolutamente, anche perché l'acqua è ancora calda, poi tra l'altro, non è che insomma l'acqua abbia subito quello drastico calo delle temperature.
1: Notate, potete venire, non solo nei villaggi turistici che stanno aperti spesso fino a tutto ottobre, ma
0: certo,
1: anche negli altri paesi, quasi che se vanno a villaggi non è che cambia la temperatura al paese vicino, voglio dire, no?
0: No, assolutamente.
1: No, se i villaggi ci hanno occupato fino a ottobre, dagli anni 90, 2000, no?
0: Mm-hmm.
1: Pure nei paesi le strutture possono avere gente, voglio dire.
0: Il consiglio è sempre lo stesso, se venite in Salento anche da ottobre fino a febbraio-marzo, portatevi lo stesso il costume da bagno.
1: Sempre, portatevelo come la giacchetta.
0: Certo.
1: Come gli sci, fai che ti nevica quella volta, ogni tanto vai sulle colline di Supersano, di Ruffano, non so.
0: Certo.
1: C'è anche
0: a colline, Marina Serra, guarda dove c'è Torre Nasparo, lì
1: Vasca,
0: si scende giù.
1: Stefani lì.
0: Allora,
1: cioè, capito lì?
0: Bravo.
1: Dove la fate una discesa in zona pure di Alliste, dai, eccetera.
0: Torre Nasparo, che è territorio di Tigiano, lì c'è proprio una discesa, capito, che porta fino a giù sotto la scogliera, quella è perfetta.
1: Mi ricordo quando ne dico, facevamo il bob artigianale.
0: Ma certo,
1: potete fare il bob artigianale con un sacco, una cosa, insomma. Cioè, può succedere che ti
0: di
1: vai
0: tutto
1: a nevicare e ti fai.
0: Dici, cosa metto nella valigia? Vuoi il poco essenziale, però insomma un po' di tutto, ecco.
1: Quel qualche tornante ce l'abbiamo anche qua, se volete
0: provare
1: il prezzo della montagna.
0: Ma scherzi? Assolutamente. Allora, Pasquale, dunque,
1: dica.
0: Detto questo, quindi questo è l'ultimo ufficiale weekend estivo dell'estate 2026, ecco. Quindi,
1: dal punto di vista del calendario, diciamo.
0: Dal punto di vista del calendario astronomico, sì, è ufficiale, questo è l'ultimo. Così. Salutiamo l'estate.
1: Le fiere d'autunno, preparatevi.
0: Belle.
1: Stanno iniziando.
0: Con la nebbia proverbiale salentina, che non è soltanto, insomma, nebbia relativa all'umidità, alla muttura che cala.

0: mezzo sono sempre, hanno la loro, come dire, filosofia, no?
1: Sì, sì.
0: Avendo, sì, perché poi ti fai quelle passeggiate riflessive, capito? Ti
1: bello.
0: Fai quelle passeggiate riflessive con te stesso, no?
1: Sì. Il tempo si allunga. Si accorciano le giornate di le ore di sole.
0: Però
1: si dilata, è vero.
0: Si dilata, sembra una questione mentale il tempo.
1: Bello. Pasquale, come stavamo messi a proposito di questioni mentali con gli indovinelli?
0: E io te ne lancio uno, proprio del giorno, sentilo qua,
1: Vai, prego.
0: Poi la soluzione tienitela a mente, poi me la dico certo. La prossima volta. Tunduru tundu bicchieri senza funno. Testo, musica. Tunduru tundu bicchieri senza fondo, tunduru tundu bicchieri senza fondo, c'è, mo di me mo c'è già.
1: Quindi, tondo rotondo un bicchiere senza fondo?
0: Yes, of course.
1: Tondo rotondo un bicchiere senza fondo. Questo non me
0: potrebbe essere il radioascoltatore.
1: Cioè, questo è totalmente nuovo, non è mai capitato di sentirlo, lo
0: non,
1: sai?
0: Non te lo, questo qua è una new,
1: è
0: new.
1: Veramente bello, mi piace molto. Tondo rotondo un bicchiere senza fondo. Va bene, noi ci riflettiamo
0: durante questa settimana. e poi
1: ne parliamo al prossimo, che sarà il primo weekend autunnale.
0: Gossip, al gossip sempre che c'è nel talento. Quindi avremo qualche notizia di gossip, chissà, può vedere.
1: Allora Pasquale, io ti auguro un buon weekend, chiaramente vi consiglio anche sempre di seguire P40 sui social per tutti i suoi spostamenti e le peregrinazioni salentine di P40.
0: Ricordiamo sempre P40 numero Salento su Facebook e YouTube, su Instagram P40-basso, suona, racconta, canta.
1: E per qualsiasi esigenza basta contattare Pasquale e vedete che cosa succede.
0: Se siete in giro, il mio numero lo trovate, se no chiamate Giustina alla radio e mi trova.
1: Esatto, chiamate, assolutamente, radio, Mondoradio, io ho filo diretto con P40.
0: Bravo, esatto. Se vogliamo P40 e chiamate a Mondoradio e vi rispondo.
1: Grazie mille a P40, ciao!
0: Ciao! Well-

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Mario Venuti con Caduto dalle Stelle, arriva Phil Collins con Dance into the Light sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Ragazzi, vi voglio parlare di Valmauto, perché da Valmauto trovate la nuova Kia Sportage Trifuel e praticamente sappiate che con quest'auto avete la potenza dell'ibrido e la libertà del GPL, cioè parliamo di un'auto con tre alimentazioni in sé, benzina, elettrico e GPL. Praticamente con la nuova Kia Sportage Trifuel potete andare ovunque, superare ogni blocco del traffico, viaggiare oltre i 1200 km con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia è di classe superiore, la garanzia è unica, quella di 7 anni che vi garantisce Kia. La nuova Kia Sportage Trifuel può essere vostra da 299 euro al mese. Andatela a scoprire da Valmauto a Tricase. E ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene a occasioni che durano. Rimanete all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti. Ci risentiamo fra pochissimo per i saluti. Prosegue la vostra giornata in compagnia di Mondo Radio, quindi rimanete con noi, perché dopo che ci salutiamo però ci sarà tutto il pomeriggio ad attendervi la grande musica proposta da

0: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
7: E siamo in chiusura, ragazzi, ci dobbiamo salutare. Io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a lunedì mattina, come sempre in diretta, come sempre con voi e per voi, con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Io vi auguro un buon weekend, chiaramente in compagnia di Mondo Radio, e vi lascio con questo brano di Malika Ayane. Wow, niente aspetta. Questo è l'augurio che vi faccio per questo weekend.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio, una radio per tutti.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Russia sta attaccando gli alleati ucraini da circa 5 anni nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. Penso che tutti siano d'accordo, ha aggiunto rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia.
1: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
2: Nasr al-Din Amer, vice capo dell'autorità per i media degli Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, ha affermato che non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggregazione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Attualmente, dice, siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano.
1: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45.
2: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
1: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
3: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.
1: Ove ove maragione, spigaduri e pipi russi, una forbici. Ove ove maragione, spigaduri.
2: Pubblicità.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Dove vado?
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
7: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: frutti.
1: Una radio per tutti.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torre Vado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torre Vado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Mondo Radio.
8: Senza frontiere. Senza frontiere.
7: Mondo Radio.
8: Senza frontiere.
7: Mondo Radio.
8: Senza frontiere.
9: Tic toc, tic toc. Tic toc, tic toc.
10: Mondo Radio, tutti frutti.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara.
1: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
2: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
1: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora una ristretta cerchia di giornalisti internazionali. Lo riferisce l'emittente Channel 12.
2: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
1: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa?

0: sera, non c'è salti vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Tutti frutti, musica senza frontiere.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara.
1: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
2: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
1: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Arez. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali. Lo riferisce l'emittente Channel 12.
2: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%. Cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
1: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la Sprint Race, domani gara lunga alle 14.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino, e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Cheers! Pubblicità.
1: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862. Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Carmine Tundo e Punta Pizzo, il mio ultimo singolo, disco Esco di Radio della settimana su Mondoradio Tutti Frutti.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy Voodoo Party, yeah.
2: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e crepe.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
2: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
1: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali. Lo riferisce l'emittente Channel 12.
2: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
1: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.

0: Esatto.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

Pomeriggio tutti frutti. Tutti frutti. Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle. Su Mondo Radio.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
1: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
2: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
2: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
1: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
5: Pubblicità.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente?
5: È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
8: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
9: Fantastico! E cos'altro offrite?
8: Anche tenere a sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
9: E il montaggio e lo smontaggio?
8: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
10: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scoperta

0: l'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ehi, sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
6: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Radio's golden old, and we remember.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
1: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
2: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
2: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
1: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20. Stare con te.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 17.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
2: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copre piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 14. La la la.

0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 13.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea l'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
2: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
3: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore purtroppo la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
3: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
2: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla settima piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti Frutti Chart, posizione numero 9.

0: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 7.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 5.

Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Carmine Tundo e Punta Pizzo, il mio ultimo singolo, disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
1: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
2: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore purtroppo la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
2: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
1: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschie al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
1: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: Come vorrei
9: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Sempre possibili rallentamenti sulla Brindisi-Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione di Brindisi e tra Torchiarolo e Squinzano in direzione Lecce. Proseguono poi i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Anche in questo caso sono possibili rallentamenti e code in caso di traffico più intenso. E anche domani, domenica 20 settembre, sono in programma da parte della Polizia Provinciale di Lecce i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Tra le 7 e le 19, particolarmente monitorate, la provinciale 362 Lecce Galatina e la provinciale 48 Martano Otranto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Questa è

nel tuo weekend. Scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Mondo Radio tutti frutti.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Club Set by Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.